0: Scusi, il suo aveva la macchina per tirare fuori il contrafile per fare accesi la capota. La macchina appena aperta sul scotto con le gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!

0: Scusi, la sua la macchina per il fuori del contropiede per fare accesi la capota. La macchina l'aveva aperta lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va? È sua?
0: Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah!
0: Se la spostava la macchina,